il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 0.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 29 minuti.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox, richiedi i tuoi brani preferiti a Radio Jukebox. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3, in punto.

0: Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8506.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: 4, 3, 2, 1. Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3 e 29 minuti.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Nei piedi puoi trarre i peperi di Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Milano lo puoi richiedere con il codice 3490.
1: Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Let's go.
0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 3.

0: girl one time.
1: Long classic anime.
2: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Amore.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 2 minuti.
2: Richiedi i tuoi brani preferiti a Radio Jukebox.
3: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
2: Radio

codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto, solo su Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7 8 5 1.

0: bastar.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 29 minuti.

0: richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8500.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8509.

Digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto, solo su Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 1 6 7.

0: Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Ben ritrovati da Marta, di nuovo insieme per ascoltare la voce delle stelle. Cominciamo dal segno dell'Ariete. In serata esci con gli amici o decidi di invitare la tua metà a cena. Il dopo è un trionfo nel talamo.
1: Toro.
0: Puoi fidarti delle dritte in arrivo legate a investimenti o movimenti economici. La luna rivela che hai un fiuto infallibile. In aggiunta, Giove nel segno è una garanzia.
2: Gemelli.
0: Protetti gli incontri di oggi. Marte assicura intesa con personaggi di spicco. La serata è dolce per gli innamorati.
2: Cancro.
0: Anche per oggi non cessano i conflitti tra genitori e figli. Tutti urlano e nessuno ascolta l'altro.
2: Leone.
0: Mercurio e Nettuno sono in ottimo aspetto. Oggi sono molti quelli di voi che corteggiano con successo e ricevono piacevoli lusinghe da parte di qualcuno.
2: Vergine.
0: Progetti, desideri e aspirazioni volano in alto. Ne parli con la persona amata o con gli amici e intuisci che puoi realizzare al meglio i tuoi programmi.
2: Bilancia.
0: Per oggi schiva l'isteria della luna che può contagiare te e le donne di casa. Eros, fiacco.
2: Scorpione.
0: Venere è dolce oggi, protegge la tua salute, favorisce la vita, due e le relazioni. Marte incoraggia le attività di import-export.
2: Sagittario.
0: Qualcuno è stanco della solita minestra e sogna un fresco amore, un nuovo flirt, ma non sa come muoversi. Affidati ad Urano.
2: Capricorno.
0: Ecco la giornata in cui puoi dimostrare che anche chi non si lascia schiavizzare dal denaro sa pensare alle proprie finanze con grande interesse.
2: Acquario.
0: Le entrate dovute al tuo lavoro ti gratificano quanto basta per permetterti di fare acquisti più importanti.
2: Pesci.
0: Oggi avrai il desiderio di mettere da parte qualcosa per il futuro, ma la parte della formica ti si addice poco. E anche per oggi è tutto. Le stelle tornano domani, non mancate.
3: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4096.
1: Immagina il per sempre, immaginalo.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Sono quello che non ti aspettavi.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3, 7, 2, 4.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6:02. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana, presenta Jukebox Compilation, i 10 brani più richiesti.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
4: CNR, giornale radio.
5: In primo piano il calcio: si aprirà venerdì contro il Belgio il cammino Nations League degli azzurri di Roberto Mancini. Dopo l'ultima delusione mondiale, Caiode rassicura i tifosi che sia un punto di ripartenza. Fa male, ma siamo qui con un nuovo ciclo. Curva di spalle e minuto di silenzio per Sandro Mazzola non rispettato a Juventus, multata di 10.000 euro dal giudice sportivo. Niente chiusura del settore, sanzione attenuata vista la presa di posizione del club, nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio. Europei di volley: sale l'attesa per la gara dei quarti tra Italia e Finlandia, in programma domani sera a Torino. Alla vigilia della sfida, parola a Yuri Romanò.
6: Loro sono una buonissima squadra, hanno fatto un grande mondiale l'anno scorso e stanno facendo un bel europeo. Quindi dovremmo essere pronti anche a dei momenti di difficoltà, perché ci saranno, perché loro giocano bene.
5: In palio la semifinale contro la Francia, vincente sulla Romania per 3-0. Tennis: sorteggiato il tabellone della Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia debutta ai quarti con la Corea del Sud, poi l'eventuale semifinale con Cechia o Canada. Scongiurate, almeno fino alla finale, Germania e Spagna. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
7: Vendete Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7:02. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità. CNR, giornale radio.
1: Buongiorno da Laura Supino. Trump infuoca l'Assemblea Generale dell'ONU con un intervento tutto all'attacco per l'Iran. Le parole più dure: un'intesa potrebbe arrivare dopo le elezioni di midterm, ma devo decidere se fare un accordo o annientarli, ha detto. E l'Iran reagisce, pronti ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, fanno sapere i comandi militari. Secondo indiscrezioni, tuttavia, gli inviati Witkoff e Kushner avrebbero incontrato il ministro degli esteri iraniano Araghchi. E a New York Trump ha anche firmato l'accordo con Danimarca e Groenlandia che attribuisce agli Stati Uniti il controllo esclusivo sulla sicurezza dell'isola artica. Quando Mattarella era ministro dell'istruzione invitava a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe, lo ha detto la premier Meloni commentando le parole del capo dello Stato sul valore inclusivo della scuola. La tragedia di ieri mattina a Torino: morto in ospedale il bimbo di 7 anni investito sulla pista ciclabile mentre andava a scuola in bici insieme al papà. Il conducente dell'auto si era subito fermato. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: profumi tutti! È arrivato l'autunno e porta con sé delle occasioni imperdibili. Dal 25 al 27 settembre arriva l'Autumn Motor Fest, con 3 giorni di occasioni sulle nostre auto usate. Tantissimi modelli, tante opportunità e la possibilità di trovare finalmente l'auto che fa per te. Cambia stagione, cambia auto. Ti aspettiamo da Stellantis in Via Torino, in corso Giulio Cesare 360. Chiamaci allo 011 371 0478.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Ben ritrovati da Marta, di nuovo insieme per ascoltare la voce delle stelle. Cominciamo dal segno dell'Ariete. In serata esci con gli amici o decidi di invitare la tua metà a cena. Il dopo è un trionfo nel talamo.
1: Toro.
0: Puoi fidarti delle dritte in arrivo legate a investimenti o movimenti economici. La luna rivela che hai un fiuto infallibile. In aggiunta, Giove nel segno è una garanzia.
1: Gemelli.
0: Protetti gli incontri di oggi. Marte assicura intesa con personaggi di spicco. La serata è dolce per gli innamorati.
1: Cancro.
0: Anche per oggi non cessano i conflitti tra genitori e figli. Tutti urlano e nessuno ascolta l'altro.
1: Leone.
0: Mercurio e Nettuno sono in ottimo aspetto. Oggi sono molti quelli di voi che corteggiano con successo e ricevono piacevoli lusinghe da parte di qualcuno.
1: Vergine.
0: Progetti, desideri e aspirazioni volano in alto. Ne parli con la persona amata o con gli amici e intuisci che puoi realizzare al meglio i tuoi programmi.
1: Bilancia.
0: Per oggi schiva l'isteria della luna che può contagiare te e le donne di casa. Eros, fiacco.
1: Scorpione.
0: Venere è dolce oggi, protegge la tua salute, favorisce la vita, due e le relazioni. Marte incoraggia le attività di import-export.
1: Sagittario.
0: Qualcuno è stanco della solita minestra e sogna un fresco amore, un nuovo flirt, ma non sa come muoversi. Affidati ad Urano.
1: Capricorno.
0: Ecco la giornata in cui puoi dimostrare che anche chi non si lascia schiavizzare dal denaro sa pensare alle proprie finanze con grande interesse.
1: Acquario.
0: Le entrate dovute al tuo lavoro ti gratificano quanto basta per permetterti di fare acquisti più importanti.
1: Pesci.
0: Oggi avrai il desiderio di mettere da parte qualcosa per il futuro, ma la parte della formica ti si addice poco. E anche per oggi è tutto. Le stelle tornano domani, non mancate.
2: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
3: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA e messa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: quanto sa di felicità. CNR, giornale radio.
1: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata ha soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
6: Dettagli in negozio, tanità 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: Radio Jukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: 3, 2, 1. Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7:59. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: CNR, giornale radio.
5: Buongiorno da Marco Mancini. Trump infuoca l'81esima assemblea generale dell'ONU, presenti leader di oltre 100 paesi del mondo. Nel suo intervento il presidente degli Stati Uniti ha rivendicato successi senza precedenti della sua amministrazione in campo economico e in politica estera, rivendicando tutte le crisi internazionali aperte. Le parole più dure sono state per l'Iran. Nicola De Muro.
6: Non ha tradito le attese Trump, un discorso infuocato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, toccati i suoi temi classici, i propri successi, gli affondi all'ONU e al multilateralismo, minacce a Cuba, descritta come nazione fallita destinata alla libertà, insulti alla Corte Penale Internazionale definita una banda di teppisti e poi l'annuncio di due basi USA in Groenlandia con l'accordo poi effettivamente firmato dopo l'Assemblea con la Danimarca. Ancora la richiesta a Putin di porre fine alla guerra in Ucraina. Ma il nucleo dell'intervento è stato il pugno di ferro contro Teheran. La mia posizione è molto semplice: al primo sponsor mondiale del terrore non consentirò di possedere l'arma nucleare. Pur senza chiudere la porta a un colloquio con il presidente iraniano Pezeshkian a New York, Trump ha definito fallimentare la diplomazia ONU, sostenendo che per una vera stabilità sono inutili le parole vuote. Ha poi spiazzato la platea dichiarando: devo decidere se fare un accordo con l'Iran o annientarli per sempre e cacciarli all'inferno, ma forse dopo le nostre elezioni di metà mandato farò l'accordo, aggiungendo in chiusura: sono disperati, lo vogliono anche loro dopo le nostre elezioni di midterm.
5: Quando il Presidente della Repubblica era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe, una misura di buon senso. Mi pare sia giusto portarla avanti. Lo ha detto la Premier Meloni commentando le parole di Mattarella, che lunedì ad Amatrice aveva detto: la scuola aiuta a non formare ghetti. Tirare per la giacca il Presidente della Repubblica cercando di trascinarlo, come ha fatto Meloni, sulla polemica strumentale del giorno è segno evidente di una totale mancanza di senso dello Stato. È la replica della segretaria del PD Schlein alle parole della Presidente del Consiglio, quella di Palazzo Chigi, aggiunge la leader Dem, costituisce una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato, una cosa di cui l'Italia non ha assolutamente bisogno. L'Italia rimane soggetta alla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo, lo certifica l'Istat, che ha confermato per il 2025 il rapporto deficit-PIL al 3,1%, un decimale sopra il consentito da Bruxelles. Giudizi diversi dal mondo politico, il meloniano Rampelli e il 5 Stelle Conte.
7: Un conto è dire che c'è una procedura di infrazione dovuta a uno scostamento importante e altro conto invece è verificare che una nazione entra con l'8,1% e dopo soli 4 anni sta al 3,079.
8: L'Istat certifica che il paese non cresce, il paese è in ginocchio.
5: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
9: Venditi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Sei pieni due tra i preferiti. Radio Jukebox.
4: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: CNR, giornale radio.
4: Una folla commossa ha reso omaggio a Sandro Mazzola, i cui funerali si sono celebrati lunedì scorso nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Cori e applausi all'ingresso e all'uscita del feretro, coperto dalla maglia dell'Inter numero 8. Sandro Mazzola l'ha indossata per 17 stagioni, nelle quali ha vinto tutto, scudetti, coppe dei campioni, intercontinentali. Un campione dentro e fuori dal campo, sottolinea una bandiera dell'Inter, Beppe Bergomi.
5: Una persona, un uomo e poi una leggenda, un grande campione che non è mai stato divisivo. Sandro diceva che il nerazzurro ti entra dentro, ed è così. E quindi chi poi indossa quella maglia incarna dei valori che sono unici.
4: Il presidente dell'Inter Marotta rimarca l'importanza dell'eredità morale di Mazzola.
6: Noi abbiamo un dovere principale, che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene e che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, perché in Mazzola si trovano tanti elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone, l'umiltà, la cultura del lavoro, il senso di appartenenza.
4: Lo stesso senso di appartenenza omaggiato nello striscione di saluto degli ultra dell'Inter. Il tuo nome resterà tra le pagine della nostra storia, il tuo ricordo nel cuore della nostra curva. Mazzola è stato sepolto nel cimitero di Monza. Una buona giornata da Gerardo De Vivo.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
9: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro è il mio amore, come sicuro.

0: capito, Luisa? Lo ha beccato in palestra.
1: Bel fusto, ma hai visto com'è conciato?
2: Io prima di esibirlo al bar lo avrei portato da Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
4: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente
6: 800 940 974.
5: Una scelta importante per risultati di prestigio.
7: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie. I miei giorni sono

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: CNR Giornale Radio.
3: Buongiorno da Marco Mancini. Tragedia la notte scorsa al Colosseo. Un operaio di 22 anni è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza. Il giovane stava lavorando alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Inutili soccorsi. In corso le indagini dei carabinieri per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto. Quando il Presidente della Repubblica era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe. È una misura di buon senso. Mi pare sia giusto portarla avanti, lo ha detto la Premier Meloni commentando le parole di Mattarella, che lunedì ad Amatrice aveva parlato di scuola come argine alla costruzione di ghetti. Da Meloni, mancanza di senso dello Stato, lo ha detto la leader del PD Alice Schlein commentando le parole della Presidente del Consiglio. Quella di Palazzo Chigi, aggiunge la segretaria Dem, costituisce una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato, una cosa di cui l'Italia non ha assolutamente bisogno. Trump infuoca l'81esima assemblea generale dell'ONU, presenti i leader di oltre 100 paesi del mondo. Nel suo intervento il presidente americano ha rivendicato successi senza precedenti nella sua amministrazione in campo economico e in politica estera rispetto a tutte le crisi internazionali aperte. Un'intesa con l'Iran potrebbe arrivare dopo le elezioni di midterm, ma devo decidere se fare un accordo o annientarli, ha detto. Cuba è un paese fallito. E poi l'Ucraina. Con Zelensky ho un buon rapporto, ha detto dopo un bilaterale con il presidente ucraino. Faremo finire la guerra. L'Iran reagisce alle parole di Trump, pronti ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, fanno sapere i comandi militari degli Ayatollah. I canali diplomatici tuttavia restano aperti. A New York il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha incontrato l'inviato statunitense Witkoff. Indiscrezioni poi su un possibile incontro tra lo stesso Trump e il presidente iraniano Pezeshkian in arrivo a New York. Ed è tutto, a più tardi.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre.
4: Ma settembre sta finendo.
7: Beh, andava già bene, no?

0: La radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0.

0: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
1: Ulaula.it, semplice, veloce, straordinario. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Ben ritrovati da Marta, di nuovo insieme per ascoltare la voce delle stelle. Cominciamo dal segno dell'Ariete. In serata esci con gli amici o decidi di invitare la tua metà a cena. Il dopo è un trionfo nel talamo.
1: Toro.
0: Puoi fidarti delle dritte in arrivo legate a investimenti o movimenti economici. La luna rivela che hai un fiuto infallibile. In aggiunta, Giove nel segno è una garanzia.
2: Gemelli.
0: Protetti gli incontri di oggi. Marte assicura intesa con personaggi di spicco. La serata è dolce per gli innamorati.
1: Cancro.
0: Anche per oggi non cessano i conflitti tra genitori e figli. Tutti urlano e nessuno ascolta l'altro.
2: Leone.
0: Mercurio e Nettuno sono in ottimo aspetto. Oggi sono molti quelli di voi che corteggiano con successo e ricevono piacevoli lusinghe da parte di qualcuno.
2: Vergine.
0: Progetti, desideri e aspirazioni volano in alto. Ne parli con la persona amata o con gli amici e intuisci che puoi realizzare al meglio i tuoi programmi.
2: Bilancia.
0: Per oggi schiva l'isteria della luna che può contagiare te e le donne di casa. Eros, fiacco.
2: Scorpione.
0: Venere è dolce oggi, protegge la tua salute, favorisce la vita, due e le relazioni. Marte incoraggia le attività di import-export.
2: Sagittario.
0: Qualcuno è stanco della solita minestra e sogna un fresco amore, un nuovo flirt, ma non sa come muoversi. Affidati ad Urano.
2: Capricorno.
0: Ecco la giornata in cui puoi dimostrare che anche chi non si lascia schiavizzare dal denaro sa pensare alle proprie finanze con grande interesse.
2: Acquario.
0: Le entrate dovute al tuo lavoro ti gratificano quanto basta per permetterti di fare acquisti più importanti.
2: Pesci.
0: Oggi avrai il desiderio di mettere da parte qualcosa per il futuro, ma la parte della formica ti si addice poco. E anche per oggi è tutto. Le stelle tornano domani, non mancate.
3: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: CNR, giornale radio.
6: Bentrovati all'ascolto delle notizie di sostenibilità. Dalle proteine del latte ai sacchetti monouso, è da questa idea che prende le mosse la ricerca degli esperti della Flinders University in Australia. Unendo il caseinato di calcio ad alcuni materiali organici, gli scienziati hanno infatti ottenuto una nuova plastica biodegradabile, perfetta per l'imballaggio e il trasporto degli alimenti. Non è tutto, il prodotto si decompone dopo sole 13 settimane, allentando la pressione sull'ambiente. Lo studio è stato pubblicato su Polymers. L'uranio rappresenta uno dei materiali critici per il successo della transizione ecologica e i problemi legati alla sua estrazione potrebbero avere delle serie ripercussioni sulle relazioni internazionali, generando instabilità e nuovi conflitti. In questo quadro la proposta di un team cinese è rivoluzionaria, secondo gli esperti. Infatti, il prezioso metallo potrebbe essere ottenuto attraverso un procedimento che fa reagire acqua, alluminio e carbonio, tagliando i costi e accorciando la catena di approvvigionamento. La ricerca è comparsa di recente su Nature Sustainability. A presto con nuovi aggiornamenti di sostenibilità.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

Non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8483.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8506.

Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7, a Catanzaro.

Bergamo, Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 10 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre. Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Data finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Solo da 1 euro con Passione Casa. Fino al 4 ottobre. Scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
4: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
0: CNR, giornale radio.
5: Buongiorno da Laura Supino. Donald Trump a tutto campo nel suo intervento all'81esima Assemblea Generale ONU. Un'intesa con l'Iran potrebbe arrivare dopo le elezioni di midterm, ha detto, ma devo decidere se fare un accordo o cacciarli all'inferno. Cuba è un paese fallito e poi l'Ucraina, faremo finire la guerra, ha detto dopo un bilaterale con Zelensky. Immediata la reazione iraniana, pronti ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, fanno sapere i comandi militari della Repubblica Islamica. Dietro le quinte, tuttavia, i canali diplomatici proseguono il loro lavoro. A New York il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha incontrato l'inviato statunitense Witkoff. Sullo sfondo diverse fonti riportano la possibilità di un faccia a faccia tra Trump e il presidente iraniano Pezeshkian, che nella notte ora italiana ha raggiunto New York per prendere parte ai lavori al Palazzo di Vetro. Orrore in Sudafrica, dove 11 persone sono state uccise in una casa di Durban, tra le vittime una donna incinta. A fare irruzione per motivi in via d'accertamento un gruppo di uomini armati. Un giovane operaio di 22 anni è morto precipitando da un'impalcatura oltre 10 metri d'altezza, accaduto la notte scorsa in un cantiere presso il Colosseo. Il tecnico stava lavorando alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio quando è precipitato nel vuoto. Inutili i soccorsi, in corso le indagini dei carabinieri. Apertura di seduta in rialzo per la borsa, in avvio Piazza Affari guadagna circa mezzo punto. Spread stabile a quota 88, sul fronte del petrolio avvia un lieve calo per il Brent, che si attesta intorno ai 98 dollari al barile. È tutto, grazie dell'ascolto.
6: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni, con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
8: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche

0: Da Vladi, ben ritrovati su Radio Jukebox, grazie per stare in nostra compagnia. Noi siamo pronti per soddisfare la vostra voglia di musica. Voi siete pronti per augurare il buongiorno a chiunque?
1: Buongiorno Vladi da Melo.
0: Bravo il nostro amico Melo, vedi? Era
2: buongiorno
0: pronto.
2: Vladino da Francesca, la vostra Enoteca di Torino, e buon mercoledì, un
0: buongiorno.
2: Abbraccio.
0: Buongiorno, ciao Francesca.
3: Buongiorno Vladi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Mamma. Ciao mamma, lei, da Maurizio.
0: Qual era la canzone? Ciao mamma, guarda come mi diverto. Un po' che la mettiamo, aspetta. Ciao mamma. Giovanotti.

0: Fast Boy con Music Sound. Mi piace a me questa canzone, insomma, mi dà la carica, io mattino ne ho bisogno.
1: Ma Vladino, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buon mercoledì a tutti.
0: Mamma mia.
1: Al mio amore.
0: Buongiorno, l'uomo cavernicolo. Buongiorno.
2: Buongiorno Vladino, oggi ti guardo sul canale 254.
0: Brava.
2: Un abbraccio, mammatina.
0: Brava mammatina che mi sta guardando. Un buongiorno a mammatina. Vai.
2: Buongiorno Vladi, dalla sala di Tendenza Vigliana, buona giornata a tutti.
0: Sul canale 254 ci potete guardare in tutta Italia. Grazie per stare in nostra compagnia, scaricate la nostra app ADN Play, ci guardate, ascoltate sempre.

0: insieme a Madame. Questa era Amica su Radio Jukebox. 393 999 7794. Poi ci sono le amiche che fanno delle cose strane. Ieri vedevo sui social, l'ha pubblicata una mia amica, una cosa con un bicchiere in mano, poi saltellava. Non, insomma, intanto vi chiedo, le amiche.
1: Buongiorno Blasi, da Stefania.
0: Buongiorno Stefania.
1: Candelo.
0: Buongiorno. Buongiorno alla nostra amica Stefania che ci segue da Candelo. Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno Vladi da Carmelo da Novara. Ciao.
0: Ciao Carmelo, buongiorno.
3: Buongiorno Vladino, buongiorno a te e a tutta Radio Jukebox.
0: Che belli Manu. Che siete, grazie
4: buongiorno,
0: Manu.
4: Buongiorno Vladi da Fabio, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Fabio.
5: Buongiorno Vladino e buongiorno a tutta la famiglia di Radio Jukebox da Gianmarco.
0: Buongiorno anche al nostro amico Gianmarco. 393 999 7794. Manuela, buongiorno anche a te. Meraviglioso errore. Gianna Nannini su Radio Jukebox. Buon lavoro Antonio.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: La richiesta Stefania, meraviglioso errore, Gianna Nannini su Radio Jukebox. 393-999-7794. Restate con noi, tra poco si ritorna insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: dormi tutti! È arrivato l'autunno e porta con sé delle occasioni imperdibili. Dal 25 al 27 settembre arriva l'Autumn Motor Fest, con 3 giorni di occasioni sulle nostre auto usate. Tantissimi modelli, tante opportunità e la possibilità di trovare finalmente l'auto che fa per te. Cambia stagione, cambia auto. Ti aspettiamo da Stellantis in via Torino, in corso Giulio Cesare 360. Chiamaci allo 011 371 0478.
1: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: da Barbara che ci segue da Livorno. Buongiorno Radio Ipu, grazie ancora, vai.
1: Ciao Radio Box. Ciao. Sono Corliasco, volevo ascoltare Irama con Ovunque Sarai, dedicarla a mio marito perché purtroppo ha perso da poco mio suocero, e ovviamente dirgli sempre che il suo papà è sempre accanto a lui come il mio. Ti ringrazio, buona giornata a tutti, ciao, baci.
0: Un grande abbraccio a tuo marito. Questa è Radio Jukebox.

0: Irama con Ovunque Sarai su Radio Jukebox. Ciao Antonella da Grugliasco.
1: Ciao Vladimina da Grugliasco.
0: Ciao Mina.
1: Auguro a tutti una serena giornata. Ciao.
0: Un abbraccio grande anche alla nostra amica Mina. 393 999 7794.

Fede con Lettera su Radio Jukebox, 393-999-7794. La mia amica di cui vi parlavo prima, che ho visto un reel sui suoi social, mi sta ascoltando. Ce l'hai con me? Scrivi, la vita è bella, divertiamoci. Hai ragione, no. Hai ragione, non eravate proprio in sincro, vabbè, lasciamo stare.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non c'è.

0: Antonello Venditti con Piero e Cinzia. Ciao Lorenzo, ma ciao a tutti quanti, a tutto lo staff della macelleria Michelini. Vladi, posso ascoltare Piero e Cinzia di Venditti? Grazie mille, buona giornata. Ciao ragazzi, grazie. 393 999 7794.
1: Ciao, sono Sofia.
0: Ciao Sofia.

0: sono a scuola.
1: Amore, anche me.
0: A Pirpa, a Giulio.
2: A tutti.
0: E a tutti.
2: Ai nonni anche.
0: E ai nonni anche.
1: Giusto, giusto.
2: Ciao Vladi.
0: Ciao Vladi.
2: Un abbraccio, un saluto da Sant'Ambrogio di Torino. Ciao.
1: Un bacione enorme.

0: Anita e Demi Schilla, questa è la testa gira su Radio Jukebox.
1: Lo sai che pure sto Dimmi. Pulendo con mamma.
0: Wow.
2: Sta facendo le pulizie con mamma.
0: Bene,
2: si sistema la stanza, piccole cose.
0: Da grande,
2: così inizia presto a imparare.
0: Giusto.
2: Ciao Vladi.
0: Giusto? No, perché
2: un abbraccio.
0: Un abbraccio, bravissima, che stai sistemando la casa con mamma. Brava. Brava. Poi vi lascio le chiavi di casa mia.

Luigi Tiesto che sarà contigo su Radio Jukebox. Buongiorno Marianna, buongiorno. 393 999 7732, qua sarà messa alla ballare sicuramente la Marianna, la manca quella che faceva così la Marianna.

0: Zarrillo con 5 giorni, la richiesta a Gregorio. Ciao Gregorio, buona giornata.
1: Buongiorno, Brody.
0: Buongiorno
1: a tutti. Che bella, a Reggio oggi piove, c'è un po' di aretta fresca, però non ci illudiamo. Un abbraccio a tutti,
0: cambiato,
1: buona giornata,
0: dai.
1: Da Cetti.
0: Cetti, però è cambiato.
1: Se gentilmente mi mandi Tezza Amore, che la dedico al mio amore, con un bacione grosso a Lorenzo. Poi saluto il mio adorato nipotino Pietro Tommaso, mia sorella Roberta, tutte le persone mi vogliono bene. E poi saluto tutti i radioascoltatori di Radio Jukebox. E un abbraccio forte a te, un bacione. Mua. Ciao Bladino, buon mercoledì.
0: Ma sentite che bella questa voce.

0: quanto è bella. Ciao Vladi, sono Rosa, per favore potresti farmi ascoltare Si è spenta anche la luna di Emanuele Aloia? Grazie e buona giornata. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox, voi siete protagonisti.
1: Succede che tu incontri una persona dopo l'ultima tua storia, succede che hai paura, non ti fidi dell'amore, lo respiri e sai già che lui sarà il prossimo tuo errore, ma il destino tu lo sfidi come un demone interiore. Poi d'improvviso senti cose che pensavi non avresti mai sentito più e ti illudi che hai trovato quello giusto, sembra un sogno, sembra quasi come lo volevi tu. Ci si bacia, ci si innamora, poi di

0: Gioia con Si è spento anche la luna su Radio Jukebox, è bellissimo, devo andare a salutare mamma Tina che sta stirando ovviamente in nostra compagnia, ecco, vabbè, ma poca roba da stirare, secondo me insomma è più una fotografia creata per guarda cosa sto facendo a casa, poi sdraiata sul divano.
1: Buongiorno Samino,
0: buongiorno.
1: Oggi si vola,
0: dove vai?
1: Si va a Catania in Beh, ferie
0: di nuovo,
1: ci sentiamo da Catania,
0: bravo, bravo, bravo, bravo.
1: Ciao Marino, ecco, oggi per ascoltare però... la canzone di Ornella Vannone e Gambale, un sorriso dal pianto,
0: va bene,
1: grazie, ma buona giornata a tutti.
0: Ma di nuovo ferie Savino, non è che qua facciamo troppe ferie, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa di sbagliato. Io niente ferie, sono qui, rimango qui, mi tengo compagnia. Ornella Vanoni, Francesco Gabbani, auguri a Ornella Vanoni, buon compleanno.
2: E adesso che dovrei posare per l'ennesima fotografia, sai dirmi tu per caso la migliore

0: di sorridere.
1: Vorrei dimenticare.
2: Ornella Vanoni,
3: Francesco Gabbani, un sorriso dentro al pianto. Ciao Savino, ciao Silvia. Buone vacanze, loro non sono andate in vacanza, mi ha messo al corrente. Restate con noi, la prima ora è andata. Ci ha lasciato. Prima ora, sai che adesso un po' più di carica, ok? No, se no si addormentano tutti. Le canzoni, poi c'è un po' di carica. E dai.
4: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: CNR, giornale radio.
10: Ok Salute e Benessere.
11: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Raggiungere la famigerata soglia di 10.000 passi al giorno può sembrare un'impresa impossibile per chi trascorre 8 ore seduto a una scrivania o bloccato nel traffico. Tuttavia, una nuova e rassicurante evidenza scientifica suggerisce che la chiave per mantenersi in salute non sia necessariamente la quantità di strada percorsa, ma la velocità del passo. Attenzione, perché la storia di 10.000 passi non ha alcuna valenza scientifica. È stata una mossa di marketing di un'azienda giapponese, ma non c'è nessuno studio che dice che dobbiamo fare 10.000 passi per stare bene. Analizzando i dati invece di oltre 100.000 partecipanti della banca dei dati britannica UK Biobank, i ricercatori della Monash University in Australia hanno dimostrato che percorrere meno passi ma un'andata sostenuta garantisce gli stessi benefici, se non superiori, rispetto a lunghe camminate lente. Per chi conduce una vita prevalentemente sedentaria sono sufficienti 30 minuti al giorno di camminata veloce per ridurre in modo significativo il rischio di mortalità per qualsiasi causa. Allora, vediamo cos'è però la camminata veloce. Per definire scientificamente il ritmo ideale, gli esperti indicano una cadenza di almeno 80 passi al minuto, sono circa 4,8 km orari. Un parametro pratico per capire se stiamo andando abbastanza svelti è il cosiddetto talk test. L'andatura deve essere sufficientemente sostenuta da permettere di parlare ma non di cantare. Ma quali sono i trasformamenti biologici che si attivano nel nostro organismo quando decidiamo di accelerare il passo? Camminata veloce di 30 minuti, cuore e polmoni lavorano a pieno regime. I benefici cardiovascolari si manifestano istantaneamente. Il battito cardiaco e la frequenza respiratoria aumentano per pompare più ossigeno ai muscoli in movimento. Nel tempo la camminata veloce rende il muscolo cardiaco più forte ed efficiente, abbassando sia la pressione arteriosa a riposo che la frequenza cardiaca basale. A differenza del passeggio lento, il ritmo sostenuto allena i muscoli respiratori e migliora la capacità dell'organismo di utilizzare l'ossigeno, una spinta al cervello che ringiovanisce. Muoversi a ritmo sostenuto incrementa il flusso sanguigno cerebrale e stimola il rilascio del fattore neurotrofico derivato dal cervello, il famoso BDNF, una proteina fondamentale per la crescita, la protezione e la plasticità dei neuroni. Gli effetti a lungo termine sono straordinari. Un celebre studio condotto presso la Loughborough University su adulti tra i 55 e gli 80 anni ha evidenziato che 3 sessioni da 40 minuti di camminata a settimana veloce per un anno hanno aumentato il volume dell'ippocampo, l'area cerebrale deputata alla memoria, del 2%, invertendo di fatto il fisiologico decadimento cognitivo legato all'età di circa 1 o 2 anni. Controllo immediato della glicemia e prevenzione del diabete, quindi ottimo. Ossa più forti e metabolismo riattivato attivato e benessere intestinale e microbioma. Mi raccomando, se però abbiamo più di 50 anni non basta camminare, bisogna anche sollevare pesi, perché sennò andiamo incontro alla perdita naturale della massa magra. Grazie per essere stati qui.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già.

0: Marcella Bella con Nell'aria su Radio Jukebox 393 999 7794. Buongiorno Falbo.
1: Buongiorno. Mercoledì.
0: Ciao.
1: Sono Alessandro.
0: Ciao Alessandro.
1: Voglio fare una dedica a mia amore Reina, ci sposerò perché.
0: Wow, ce l'ascoltiamo subito. Che bella, Eros Ramazzotti. Questa è Radio Jukebox. Scaricate la nostra app ADN Play, ci potete guardare e ascoltare sempre sul canale 254 in tutta Italia con noi.

Sandro Irene, ciao, ero Ramazzotti con Ti sposerò perché su Radio Jukebox. 393-999-7794, restate con noi, torniamo tra pochissimo.

0: Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
1: Qualità alta, prezzi imbattibili, solo su ulaula.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Non ho mai smesso, Laura Pausini, la richiesta vera è da
1: buongiorno,
0: Vlad.
1: Prima
0: buongiorno.
1: Saluto al mio pubblico, alle vostre famiglie, a mio marito, a me no. Ma chi sei di mio marito, ma chi sei buascio, alla tua famiglia, Vlad, a tutti quelli del mondo, saluto al mio carissimo pubblico. E tu hai detto una cosa bella ieri, che già solo una ragazza si è infilata nella tua radio e nella famiglia. Ormai siamo tutti di famiglia.
0: Esatto. Perciò,
1: ormai siamo come una famiglia.
0: Ma saluto non solo ieri.
1: Se mi puoi dedicare la canzone di Adriano Celentano, quella
0: quale?
1: Che è uscita dall'emozione nella voce, quella miscelata.
0: Rimizio.
1: Ciao, un bacio, saluto rimizio a mio marito con tantissimissimissimo amore. Ti saluto a mia sorella, Paolo, tutti quelli del mio quartiere, ti salutano tutti, amone. Ciao, un bacio, Teresa. Ah, non ti ho scritto la canzone. No, ciao, un bacio a tutti. No. Ciao. Oh, signor Teresa Palermo.

0: Emiliano Celentano, l'emozione non ha voce su Radio Jukebox.
1: Ehi là, ciao. Sono Antonella.
0: Ciao Antonella.
1: Oggi mi piacerebbe ascoltare Papacito, così balliamo.
0: È andata in onda, caro.
1: Saluto tutto il mio staff, saluto tutto i jukeboxiani, saluto Aquaman e Roberto Mare, Giusy e Teresa da Palermo, dal paradiso dei sapori. Ciao Desiree.

0: Vogliamo salutare Matteo e la fidanzata Maria, sono loro che l'hanno richiesta.
1: Buongiorno
0: ciao
1: a tutti, buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Mentre tu stai dando il buongiorno lo diamo in contemporanea. Oggi ho l'impressione che sia un mercoledì vestito da lunedì, non so perché.
0: Perché?
1: Spero che ci siano tante persone che chiedano canzoni allegre, perché altrimenti non ce la posso fare.
0: Finora non è andata così.
1: Buona giornata.
0: Ma nemmeno te. Insomma,
1: felice mattinata a tutti.
0: No,
1: ciao ciao.
0: Perdonami, insomma, vorrebbe canzoni allegre, richiede Splendida Stupida di Micaela. No, vabbè, e qua e c'è qualcosa che non va, Angela.

0: Micaela con Splendida Stupida. Io saluto Angela. Vorrei oggi, mi sembra mercoledì, ma sembra lunedì. Canzoni allegre. Insomma, poi ha richiesto a Micaela con Splendida Stupida cantarle uno sfogo. Te l'ho detto che amo le canzoni d'amore, ma va benissimo che tu sai che ti piacciono le canzoni d'amore. Però, ecco, cioè, ciao Angela.
1: Ti salutiamo alla signora. A
0: quale
1: tutti,
0: signora?
1: Ciao, un bacio, Brate. Grazie di tutto, Brate.
0: Quale signora devo salutare?
2: Niente, buongiorno Giga Decorazione.
0: Buongiorno Giga, ma tutto bene? Giga, ma c'è qualcosa? Ah, è vero che non ho mandato il buongiorno a Giga. È vero. Domani mattina potete insegnare a mandare il buongiorno a Giga, per favore?

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Deghi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Deghi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia.

Simona Molinari con la felicità. Dobbiamo salutare Fausto che ci segue da Biella, tutta quanta per Michela. Buongiorno Fausto e buongiorno Michela. Andiamo a Pisa, salutiamo la nostra amica Sabrina, ha richiesto Umberto Tozzi con Notte Rosa. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox.

0: Sabrina da Pisa, ciao. Salutava anche un amico, se non ricordo male. Sai che non ricordo il nome dell'amico? Forse Tonino, forse. Non lo so. Devo salutare la zia. Devo salutare. No, vabbè, c'è la zia, sta guardando. Allora saluto zia.
1: Bradino, mettimi per favore Aigo Aigo, va, così ci rallegriamo un po' tutti quanti. Grazie, Manu.

Justin Wellington con Aiko Aiko su Radio Jukebox. Ragazzi, sapete che sono un po' preoccupato per le persone che dovranno relazionarsi con me la prossima settimana. Stavo leggendo il mio oroscopo, io sono dello Scorpione, ecco, e non è dei migliori. Aspetta, stavo leggendo l'oroscopo dello Scorpione di Sorrisi e Canzoni, ecco, che scrive: Marte arriva lunedì a rendervi più intolleranti e impazienti che mai. Però dovete controllarvi, dato che il resto del cielo è magnifico e le opportunità, se siete così nervosi, come fate a coglierle? Insomma, sta dicendo che la prossima settimana, insomma, attenzione a ciò che mi direte e a come vi comporterete con me. Vabbè, già sono un po'... ma io lo ammetto, se mi fanno arrabbiare, fanno arrabbiare. Dico, lo dico.

0: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
1: Per la tua

0: Jovanotti con Bella su Radio Jukebox prosegue il suo momento stra-autostima. La nostra amica Silvana se l'è dedicata ancora una volta. Ciao Silvana, un bacione enorme. C'è Angela che scrive: se dopo che ho letto il mio oroscopo, insomma lo scorpione, il nostro oroscopo, cari amici dello scorpione, e sei pure fortunato, a noi fanciulle capita una volta ogni mese. Poveri noi fanciulli.
1: Buongiorno malati.
0: Ciao
1: Claudio da Palermo.
0: Ciao Claudio, buongiorno.
1: Se non l'hai passata, metteresti che ci svegliamo. Grazie, ciao.

0: 99977949. Vogliamo dare un abbraccio grandissimo a Patti, scrive. Insomma, buona giornata fresca, sono brutte le critiche. Mi hanno detto che sono sfigata, io ho sofferto molto, non ci pensare. Un abbraccio grande a te. Ciao!
1: Vladi, vorrei richiederti la canzone di Clean Bandit e Rather B. Grazie, ciao Vladi. Buon pranzo, ciao.
0: Grazie anche a te, ciao Walter. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox.

0: con Jasmine. 3939997794. Ciao al nostro amico Walter. Restate con noi, scaricate la nostra app ADN Play, ci potete guardare e ascoltare ovunque, potete stare con noi e sul canale 254, televisore connesso ad internet in tutta Italia.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 12, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
1: CNR, giornale radio.
5: Buongiorno da Marco Mancini, seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Oggi protagonisti i capi di Stato e di Governo di primo piano, tra cui l'argentino Milei e l'iraniano Pezeshkian. Ieri Trump non aveva escluso un faccia a faccia con il presidente iraniano a margine dell'Assemblea, ma al contempo non aveva risparmiato nel suo intervento dal palco parole di fuoco contro l'Iran. Devo decidere se annientarli e portarli all'inferno o fare un accordo con loro che sono disperati e vogliono un dopo le nostre elezioni di midterm. Invettive che hanno spinto la delegazione iraniana ad abbandonare l'aula, come ha fatto anche la rappresentanza cubana dopo che Trump ha definito l'isola caraibica uno stato fallito che cadrà presto. E oggi alle 15 italiane è previsto anche l'intervento di Zelensky, impegnato ieri in fitte consultazioni con le delegazioni degli Stati Uniti e dei principali partner europei per coordinare la difesa dell'Ucraina sotto la massiccia offensiva russa. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione, dovrebbe segnare più 3% nel 2026, invariata rispetto alla stima di giugno, e più 2,6% l'anno successivo. Secondo le ultime stime diffuse dall'organizzazione, i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto al primo trimestre 2021. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta in relazione all'incidente sul lavoro avvenuto all'interno del Colosseo in cui è morto la scorsa notte un operaio specializzato di 22 anni. Gli inquirenti procedono per omicidio colposo, al momento contro ignoti, in relazione alle norme sulla sicurezza del lavoro. Il giovane è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza. Cordoglio è stato espresso dal ministro della Cultura, Giuli. I bambini e gli adolescenti migranti sono i più vulnerabili, spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie. L'ha detto il Papa stamane al termine dell'udienza generale. Faccio un appello alla responsabilità di tutti, ha concluso Leone XIV. Ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti. È tutto, a più tardi.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
8: Dettagli in negozio, Tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Seccine, negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: La richiesta di Ina da Bisignano a Risa con Magica Favola su Radio Jukebox. Vai, buongiorno.
1: Ciao, sono Maria da Palermo.
0: Maria,
1: voglio
0: ciao.
1: Far ascoltare a mio marito Matina Ivan nella canzone di Gigi D'Alessio, La prima stella.
0: Wow.
1: Clara, saluta a papà.
2: Ciao papà.
1: Rosa, saluta.
2: Ciao.
1: Ciao vita, ti amo. E una buona giornata anche a voi.
0: Ragazzi, grande Marina. So, aveva ritmo oggi nel parlare con noi.
3: Potessi avere io le ali e scavalcare il cielo, volare oltre l'universo e arrivare dove niente è più lo stesso. Vorrei farti vedere il viso mio com'è cambiato, qualche ruga mi ha graffiato. Come vedi gli anni passano, ma non ho chiuso il cuore.

Gigi D'Alessio con la prima stella. Ciao Marina, buongiorno caro Vladi, noi ti ascoltiamo sempre col cuore, molto d'urso, ecco, vorremmo ascoltare Jamaican Hugel, insomma grazie mille, questo è il messaggio di Francesco.

You Girl, Jamaican Bun Bun su Radio Jukebox. Ciao Francesca. 393-999-7794 il numero a vostra disposizione. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

0: bella tovaglia! Dove l'hai presa?
1: Non te lo dico!
0: Anche le lenzuola e il tuo intimo! Dove l'hai preso?
1: Non te lo dico! Oh!
2: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
3: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
2: Confezioni Margherita, a Sanfrecce. Cogli l'attimo.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: fai insieme a Gigi D'Alessio con Genova e Napoli. Dobbiamo salutare Leo, ciao, vai.
1: Ciao Vladi, buongiorno, ciao. Da Beppe, mi farebbe piacere ascoltare Raff con Dentro i tuoi occhi. Buona, bravissimo, giornata.
0: Grazie, anzi devo salutare anche Lele, perdonatemi, tangenziale che lui voleva ascoltare, Gigi Alfa e Gigi D'Alessio. 393 999 7794. L'album era Manifesto del 1995. Raff con noi su Radio Jukebox.

0: Di Raff mi piace tantissimo, poi con quest'album ho veramente dei ricordi fantastici, come la volta che è stato il primissimo, insomma, se non ricordo male, mio momento importante con un artista, insomma, perché l'avevo intervistato proprio per questo ed ero emozionatissimo, mamma mia, insomma, mi tremava persino la gamba, che a un certo punto Raff mi ha detto calmati, stai tranquillo, e vabbè, ero un ragazzino, però un bellissimo ricordo. Ciao. C'è. Pronto?
1: Buongiorno. Vai. Vladi.
0: Buongiorno.
1: Oggi sono in ritardissimo.
0: Aia, che ti è successo?
1: Ma me la fai ascoltare di LDA se puoi domani.
0: Va
1: grazie.
0: Bene. Ma ti sei svegliata?
1: La dedico a me.
0: Ma ti sei svegliata tardi? E metti la sveglia 5 minuti prima, tesoro. No, uno non può dire oggi in ritardissimo. Ma poi era triste. Ma poverina, ma mi spiaceva. Povera

0: Buongiorno Vladi.
1: Ciao, ciao, buongiorno.
0: Bravo, bravo. Vedo cosa che fatto? Tutte le canzoni d'amore le hai già messe tutte, quelle che volevo mettere io.
1: E che c'è da fare?
0: E adesso? Me la trovi tu una canzone per Elisabettina mia?
1: Non
0: dai,
1: lo so.
0: Vediamo che sai fare.
1: Adesso
0: trovo
1: ci provo.
0: Una canzone d'amore per il mio amore caro.
1: A me piace parlare
0: un
1: d'amore.
0: Un bacione anche alla mia mamma. Un saluto a te e tutta Radio Vladi Show. Ciao da Maurizio.
1: Allora, Maurizio, ciao. A me piace parlare d'amore di Seif insieme a Brescia, che ha richiesto Monica. Però vediamo se possa piacere, mi auguro che possa piacere anche a te. Sono Cristina di Nichelino. Vorrei ascoltare La Testa Gira, l'abbiamo già messa. È già andata in onda. Ciao Cristina. 393 999 7794.

buongiorno. Scusami, Mauri. Tu non avevi idee sulle canzoni. Ecco, questa è bellissima. Elisabettina mia. Buona mattina, buona giornata. Restate con noi, per favore. Questa è Radio Jukebox, ditela a tutti.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: richiesta da Antonio, ci segue da Catanzaro e scrive: buongiorno Vladi, sono Antonio da Catanzaro, vorrei dedicare a tutti voi di Radio Jukebox la radio 1000 watt 883, grazie per tutte le emozioni che ci regalate ogni giorno, ma grazie a voi, grazie Antonio per scegliere, per stare in nostra compagnia di Radio Jukebox. Mi raccomando, ditelo a tutti. No, ditelo a tutti.
1: Ciao Vladi.
0: Ciao.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ti auguro una buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox. Un bacio.

0: Marvin con Tell Me Why su Radio Jukebox. 393 999 7794.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno,
1: ti auguro una buona diretta e grazie. Un abbraccio forte Andreina. Ciao
0: Andreina, grazie.
2: Ma c'è? Cosa mi hai combinato? Dai, non sei capace, non te le faccio fare più a te.
0: Ma cosa?
2: Scusa, Elisabettina mia, tiene, è bella la mattina, tiene un altro per la mano. Che stai dicendo? Dai, no, non ci siamo.
0: Ma no, ma Maurizio, ma dai, poi è bellissima quella canzone, per favore. Mamma mia, come siete difficili. 393 999 7794. Invece Andrea ha scritto: ma che bella la canzone di Saif, mi piace tantissimo. Devo salutare Klaus, arrivano i Kings.

333 999 77 94. Ciao Klaus, restate con noi, questa è Radio Jukebox. Ragazzi, quando ti arrivano le cartoline è bellissimo. È arrivata una cartolina, intanto è arrivato prima lui che la cartolina. Insomma, in questo caso devo salutare Fabrizio Torino e la sua famiglia che ha fatto recapitare la cartolina. Lui è stato dove esattamente? A Vada, Livorno. Un caro salutone a Vladino nostro e a tutta la radio da Fabrizio Torino e Family. Grazie! Però le cartoline arrivano sempre, sono bellissime, però arrivano sempre in ritardo. Uno fa prima a portarla a mano.

0: tutti! È arrivato l'autunno e porta con sé delle occasioni imperdibili. Dal 25 al 27 settembre arriva l'Autumn Motor Fest, con 3 giorni di occasioni sulle nostre auto usate. Tantissimi modelli, tante opportunità e la possibilità di trovare finalmente l'auto che fa per te. Cambia stagione, cambia auto. Ti aspettiamo da Stellantis in via Torino, in corso Giulio Cesare 360. Chiamaci allo 011 371 0478.
1: Rimessaggio. Centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1990.

0: Ultimo con tutto su Radio Jukebox. 393 999 7794. Devo andare a salutare l'amica Antonella, un bacione enorme, è lei che l'ha richiesta, vai, sentiamo. Buongiorno
1: Vladino.
0: Ciao.
1: Beh, che siamo già a metà settimana, è quindi vero, sta volando. Saluto i colleghi di Alitta Castagno, gli amici della Buffa e il mio amore Davide, un bacione a tutti e buon proseguimento di giornata. Ciao Maria,
0: ma grazie, ciao. Jack Savoretti con noi su Jukebox, questa è Time Will Tell. Devo salutare Tina, la mamma, giusto? La mamma. C'è anche Stefano che dobbiamo salutare, grazie.

0: Savoretti con noi su Radio Jukebox. Ciao Tina. 393-999-7794, il numero a vostra disposizione. Vai, sentiamo le vostre voci, ci siete voi, grazie.
1: 9:56.
0: Ma sono le 12:56.
1: Buongiorno da Maddi.
0: No, Maddi.
1: Un bacione a te, Vladi.
0: Maddi, Maddi, tanti baci, grazie, ti voglio tanto bene, ma sono le 12:56. Hai l'orologio che non ti funziona.
1: 9:56.
0: Non segna l'orario.
1: Buongiorno. Ti ero sbagliato. No, un bacione,
0: guardate,
1: a te, Vladi.
0: Hai il messaggio, lo hai inviato alle 9:56.

0: Questa è Fanny su Jukebox, richiesta da Carlo 393 999 77 941. Bacio a Mara, ha scritto solamente quello, ciao un bacio, questo è il messaggio di Mara. Restate con noi, anche la nostra amica Sofia deve rimanere con noi e deve ascoltare, perché poi dice la canzone non me l'hai messa. Sofia, sto parlando con te. Sofia, sto parlando con te.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Fire insieme ad Achille Lauro, bellissima questa canzone per noi. Un bacio a Dani da Novara, ciao Dani, dove siete, cosa fate, con chi siete? Vabbè, questo è l'orario, fatemelo chiedere per favore. State pranzando? Siete a casa, comodi comodi, che siete, che carini, il televisore è acceso, ci state anche guardando. Ho capito, non siete più in vacanza, belli. No, volevo solamente ricordarlo. Volevo solamente... No!

14 con One More Kiss su Radio Jukebox. 393 999 7794. Devo mandare un bacione enorme alla nostra amica Sofia, che in questo momento si trova in macchina insieme alla sua mamma, giusto? Ciao Sofia, e un bacione anche alla mamma. Mamma, ti voglio bene, questo è il messaggio di tua figlia Luci e Sofia.

0: Coglioni, la vita è adesso, su Radio Jukebox, salutiamo Sofia e anche la sua mamma, sono in macchina insieme, vero? Sono grande, Sofia.
1: Oggi è il primo giorno d'autunno, finalmente, Vladi.
0: Ma perché finalmente?
1: Ciao.
0: No, scusami, perché finalmente?

0: capirai.
1: La tua vita per
0: i prati sono in fiore.
1: Un sazza.
0: Profumi anche tu.
1: Un sazza.
0: Ho voglia di morire.
1: Non posso più
0: cantare. Non chiedo di più.
1: La prima cosa bella. Allora il mix.
0: Che ho avuto nella vita. È il tuo sorriso giovane. Sei tu. Vladino, buongiorno. Casa Tutela presente, già attiva. Oggi vada per lo spinacino al burro. Ciao bel fiel.
1: Io un piatto di pasta però adesso. Presente la carbonara. Proprio mamma mia. Sì. Già con fame. Ecco, mi si chiama Emanuela, giusto? Devo salutare Emanuela. Turnaround di Pub Small con Tony Lee, la richiesta lei.

0: Ozia. Niente, non è arrivato nessun piatto in via Rona numero 8 a Torino, già pronto, la sede dalla quale stiamo trasmettendo è Torino, via Arona numero 8, campanello, radio jukebox. Insomma, è arrivata la carbonara per Vlad. Niente, non funziona, mi arrivano solo le fotografie. Da qua mi arrivano solo le fotografie.
1: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
2: Spendere meno non è mai stato così semplice. Clicca ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta

0: Cinei su Radio Jukebox. Ciao.
1: Buongiorno Radio Jukebox, sono Tiziana da Palermo.
0: Tiziana,
1: vorrei ascoltare i migliori anni del famoso e grandissimo Renato Zero.
0: Fantastico.
1: Grazie, buona giornata, un abbraccio e vi voglio bene.
0: Anch'io vi voglio bene, grazie, fantastica. La nostra amica Tiziana che ci segue da Palermo. Mi raccomando, ditelo a tutti che voi ascoltate Radio Jukebox.

Renato Zero con i migliori anni della nostra vita su Radio Jukebox. 393 999 7794. Andiamo a salutare l'amico Francesco che vuole ascoltare John Legend con Save Room.

John Legend su Radio Jukebox, bellissima, ciao Francesco, era Save Room. 393 999 7794, restate con noi.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: CNR, giornale radio.
4: Buongiorno da Marco Mancini. Tragedia del lavoro nella notte a Roma. In un cantiere presso il Colosseo muore un operaio di 22 anni, si indaga per omicidio colposo. Laura Supino.
5: L'ennesima morte sul lavoro getta una tragica ombra di lutto su uno dei siti archeologici più famosi al mondo, il Colosseo, e coinvolge un cantiere che eseguiva lavori di carattere pubblico. Aveva solo 22 anni Andrea Moretti, originario della provincia di Teramo, operaio rocciatore specializzato in lavori in quota, morto intorno alla mezzanotte mentre lavorava a 10 metri d'altezza al nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Inutili i tentativi di rianimarlo, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta legata al rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro. Si procede per omicidio colposo, al momento contro ignoti. In segno di lutto, il Parco Archeologico del Colosseo ha deciso di chiudere al pubblico il settore in cui è avvenuto l'incidente, ma dopo le proteste della CGIL, il ministro della Cultura Giuli ha disposto la chiusura dell'intero monumento. Un evento tragico che ci lascia sgomenti, le sue parole di cordoglio, profondo dolore è stato espresso da Meloni, che promette ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano più.
4: Dopo l'acceso intervento di Trump di ieri, oggi al Palazzo di Vetro dell'ONU, molto attesi gli interventi dei presidenti di Iran e di Ucraina. A margine dell'Assemblea Generale, ieri e oggi i contatti diplomatici, ma pochi i progressi per una soluzione negoziale dei due conflitti, uno nel Medio Oriente, l'altro in Europa. Sono state strumentalizzate le parole del presidente Mattarella e del cardinale Zuppi. Il presidente ha parlato di integrazione, e anche noi vogliamo l'integrazione dei ragazzi stranieri, lo ha detto il ministro dell'istruzione Valditara. Ieri sera era intervenuta anche la premier Meloni. Quando il presidente della Repubblica era ministro dell'istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nelle stesse classi. È una misura di buon senso, mi pare sia giusto portarla avanti. Lunedì scorso ad Amatrice il capo dello Stato aveva parlato di scuola come argine alla costruzione di ghetti. Da Meloni mancanza di senso dello Stato, lo ha detto la leader del PD di Schlein, commentando le parole della Presidente del Consiglio. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 0,4 di punto in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione dovrebbe segnare più 3% nel 2026, invariata rispetto alla stima di giugno, e più 2,6 l'anno successivo. Secondo le ultime stime diffuse dall'organizzazione, i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto al primo trimestre del 2021. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto. Un buon proseguimento di giornata.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
8: Città.

sing my

0: Health con Fear su Radio Jukebox. La richiesta Andrea. Ciao Andrea, vai.
1: Con ciao noi. Vladi, come
0: ciao.
1: Va?
0: Bene.
1: Sono Francesca.
0: Ciao Francesca.
1: Quest'oggi mi piacerebbe sentire la canzone La Compagnia, cantata da Vasco Rossi.
0: Volentieri.
1: Un affettuoso saluto a te e a tutti quanti, una buona giornata.
0: Che belli che siete. 393 999 7794.

0: Rossi con la compagnia su Radio Jukebox. Ciao Francesca, 393 999 7794, questa è Radio Jukebox, ci sono le vostre canzoni preferite, ci sono i vostri messaggi, siete in tantissimi. Compitino vostro scaricare la nostra app ADN Play, ci guardate e ascoltate sempre.
1: Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Francesco Gabbani con Viceversa su Radio Jukebox. Salutiamo la nostra amica Andrina, vai, sentiamo voi.
1: Buongiorno Vladi, come stai, buongiorno. Amico mio?
0: Bene,
1: sono Fabio.
0: Bene. Ciao,
1: buongiorno
0: Fabio,
1: dopo Jukebox. Buon mercoledì a tutti, buon inizio di giornata e buon lavoro.
0: Grazie.
1: Oggi
0: Fabio,
1: c'è una bella giornata, devo dire fresca, fantastico.
0: Beh, sì, qui a Torino siamo.
1: Senti
0: così
1: un po', mi fai ascoltare una canzone di Loretta Goggi, Sono un'amica? Se è giornata in onda, un'altra canzone a scelta tua. La dedico a mia grande amore Silvana, mia figlia Martina, a te e tutto proprio Jukebox. Un abbraccio grande grande da Fabio Silvana. Ciao, grazie.
0: Allora, era del 1982, giusto? Sono un'amica, non la conosco, è la prima volta che io ascolto questa canzone.

Tagogi sono un'amica, ma Fabio balla anche questa per caso? No, non lo so, chiedo. Solitamente lui è destra, destra, sinistra, sinistra, cosa sia capitato? Non lo so. Sarà successo qualcosa. Un abbraccio al nostro amico Fabio. Sono preoccupato per lui, sono veramente molto preoccupato. Buongiorno tesoro, un buon mercoledì a tutti gli ascoltatori. Sono Teresa da Reggio Calabria. Mi puoi mettere Sal da Vinci, Fuga d'amore? Grazie.

0: Amici, fuga d'amore su Radio Jukebox. E dove andiamo? Dove scappiamo?
1: Ciao, là siamo domenica, ciao. Aurora da Messina, vorremmo ascoltare Stayin' Alive dei Bee Gees.
0: Dai,
1: ciao, ciao.
0: Mamma mia.
2: Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Amore. 393-999-7794, brillantina pronta? Ah, vabbè, per prepararsi per il sabato sera, dai.

0: Se no, niente più latina. Allora, io devo andare a salutare Danilo. Danilo, qua c'è qualcosa che non va però. Allora, scritto Vladi, visto l'esperienza di ieri, che quando era lavoro era tutto fatto, sbagliava sempre perché era pieno, ecco, sono proprio oggi più leggero, mi ha inviato tanto di fotografia, ha scritto pasta in bianco con formaggio, io vedo dei fusilli che non mi sembrano tanto in bianco perché li vedo, o è la fotografia e allora non si sa mai, a me chi mi guarda in televisione, in modo particolare quando sono su Telespazio, dicono che ho gli occhi azzurri, verdi, ecco, a me sembra che non sia proprio bianca, ma va benissimo così. Allora, vabbè, c'è la è un piatto troppo abbondante, non so, 70 grammi quelli. Allora, e poi ancora tagliata di fassona che secondo me l'ha fatta mangiare già qualcuno, perché il piatto è insomma, c'è, o l'ha mangiata prima della fotografia, e poi invece so, per quanto riguarda invece l'insalata c'è, perché, vabbè, anche perché l'insalata, beh, non ti viene voglia di stuzzicare l'insalata, eh. Secondo me la carne di fassona sì, se l'è mangiata prima, sì Danilo, secondo me se l'è.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 14 e 3 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Masini insieme a Bianca Zaycon, Che giorno è, poi Levante, Malia. C'è Dario da Palermo, giusto? Che scrive: giuro che i fusilli sono in bianco e la pasta che integra è la porzione della dieta che ho, deve essere 130 grammi di pasta di fusilli. Per quanto riguarda la carne, dice: no, non l'avevo ancora mangiata, ecco, non è stata presentata nel migliore dei modi, e su questo hai perfettamente ragione. E questo ti sta ascoltando per caso la signora del, insomma, che ha preparato il piatto? Sta
1: buongiorno ormai, domani. Secondo round, stiamo tornando dalla pausa pranzo, ovviamente in macchina si ascolta solo Radio Jukebox, neanche
0: brava
1: a dirlo.
0: Se no, botte sulle mani.
1: Niente, vorrei, se mi potessi mettere quest'oggi espresso macchiato, perché sai, un po' di caffeina in corpo, questa
0: ora ci sto sempre
1: bene. E salutiamo come sempre gli amici della Buffa, il mio amore Davide e poi ovviamente i miei colleghi da Ita Castagno. Un bacione anch'io a tutti, buona giornata. Maria da Giareno, non ti scordare di mettermi la canzone, Platino. Ciao, Maria da Giareno.
0: Anche lei, ho bisogno anch'io però di una tazzulella e caffè. Portate una tazzulella e caffè, per favore.

0: Espresso Macchiato.
1: Tommy Cash con Espresso Macchiato su Radio Jukebox. Non è ancora arrivato, ve l'ho chiesto.
2: Ciao Latino.
1: Eccomi, ciao
2: Latino nostro.
1: Ci sono.
2: Sono Martina.
1: Ciao Martina.
2: Dei Cablaggi, le ragazze di Bruino, le tue ragazze.
1: Le
2: come
1: mie
2: stai?
1: Fanciulle. Quante ne ho di ragazze? Bene.
2: Ci metti
1: Quante
2: per
1: siete?
2: Favore una canzone che ci fa un po' ballare, altrimenti mi addormento oggi sui
1: Dai.
2: Pezzi.
1: Ok, sono i due.
2: E non va bene.
1: Ho bisogno del caffè.
2: Gigi D'Agostino e Albertino con Super Alben Gigi Duck. Alben Gigi Duck. Ciao, un bacione, ti salutiamo tutte, Vai. Ti adoriamo, ti vogliamo bene. Fate un saluto a Vladi.
1: Ciao, ragazzi, ciao. Ma quante sono queste mie ragazze?

0: questa era Super su Radio Jukebox. Allora, abbiamo adesso però non ha spiegato cosa, chi cerca. Allora, c'è una nostra ascoltatrice, Paoletta, che scrive, non c'è scritto maschietto o femminuccia, credo proprio in generale compagnia, giusto? Paoletta, giusto? Allora, zona Novara, c'è qualcuno che ha voglia di un aperitivo con me? L'ha scritto Paoletta. Allora, Paoletta ha uomini, ok, e non l'hai scritto per la mia, eh? Solo uomini. Vabbè, ma io non posso fare, non siamo mica uomini e donne, creiamo il trono adesso, donna da trono lei. Vabbè, però intanto c'è Paoletta, insomma, nella zona Novara, ecco, dice, ma chissà, ma Paoletta, allora, non sei capace di uscire a guardare uno, dico, mamma mia, mi piaci, andiamo a bere un aperitivo insieme, oppure ciao, sono Paoletta, vorrei incontrarti e conoscerti meglio. No,
1: fermi tutti, è arrivato l'autunno e porta con sé delle occasioni imperdibili. Dal 25 al 27 settembre arriva l'Autumn Motor Fest, con 3 giorni di occasioni sulle nostre auto usate. Tantissimi modelli, tante opportunità e la possibilità di trovare finalmente l'auto che fa per te. Cambia stagione, cambia auto. Ti aspettiamo da Stellantis and You Torino, in corso Giulio Cesare 360. Chiamaci allo 011 371 0478.
2: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Michael Jackson era Thriller su Radio Jukebox. Andiamo a salutare Joe e il marito Mimmo. Un abbraccio, Joe. Grazie. Che mi segue anche su Telespazio. Un bacione enorme a lei. Allora, ritorno all'amica Paola, ecco, che ci ascolta da Novara e che scrive che avrebbe voglia di conoscere per fare conoscenze nuove. Poi, Vladi, nella vita non si sa mai che io possa conoscere l'uomo della mia vita. È quello. Hai perfettamente ragione, però uscendo, socializzando, guardando le persone, ecco, si fa prima che non proprio l'appuntamento al buio, anzi fate veramente molta attenzione agli appuntamenti al buio, non si sa mai veramente chi c'è. Poi con tutte queste brutte notizie di quest'ultimo periodo, mamma mia, facciamo veramente molta attenzione agli appuntamenti al buio.
1: Ciao Vladino. Ciao. Puoi per favore mettermi il signor della noce?
2: Don Omar.
1: Ciao. Grazie. Ciao, un bacio.
0: Chi c'è lì vicino a te? Chi è che ti stava consigliando? 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.

0: Signor della Noce su Radio Jukebox 393 999 7794. Ragazzi, siete tantissimi, siete veramente, grazie a tutto il popolo di Jukebox ovunque voi siate, grazie veramente di cuore. Torniamo tra pochissimo, restate con noi.
1: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: di felicità. Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
1: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.

0: Step sono di Jukebox, bellissima. Allora vado a salutare Lorenzo, ciao Lorenzo, buona mattinata, che secondo me, vabbè, lui è inoltrato, secondo me insomma l'ha preso da qualche parte. Indovinello di giocatore, lo tira il meccanico, lo stringe, lo chef ce l'ha in cucina, che cos'è? Se me lo scrivi anche a me così almeno, ecco. Allora il giocatore, so, Lorenzo grazie, il giocatore lo tira, il meccanico lo stringe con una chiave, forse è vero, sono il meccanico, saluto i meccanici, ci sono i meccanici all'ascolto? Meccanici, voi potreste rispondere subito, per favore, potreste farlo inviandomi anche un messaggio, grazie. Lo chef ce l'ha in cucina, e lo chef ce l'ha in cucina. Allora,
1: buon pomeriggio qui da casa tutela. Allora, oggi siamo un po' nelle curve, un po' in ritardo, sempre di corsa.
0: Scusa.
1: E te la dirò in piemontese. Allora, voi... Perché non sono riuscito granché a essere attento oggi. Ti richiedo un pezzo italiano. Mi va di cantare con Gente di Mare, con Raff e Tozzi.
0: Michele.
1: La vogliamo dedicare a te e a tutti gli amici di Jukebox. Ti auguriamo buon travai e niente, un abbraccio grande, dai tutela!
0: Allora, Michele, aiutami un attimo, per favore, però. Allora, Lorenzo non sapeva cosa fare, ha voluto condividere con noi. Allora, questo indovinello, il giocatore lo tira, il meccanico lo stringe e lo chef ce lo cucina. Cosa ci cucina lo chef?
2: Vladi e il dado.
0: Sicuro? Sicuro? È vero, il giocatore tira il dado, giusto? Il meccanico stringe il dado.

Gente di Mare su Radio Jukebox. Avete cantato, ecco, spero che abbia cantato anche Sammy. Allora, caro maschietto femminuccia, non l'ho capito. Sammy, ciao, scrive: ehi Dado, andiamo. Poi così, avete presente quando fai certo Sammy, e vabbè, Lorenzo ha inviato il messaggio, ha chiesto a voi, e poi io ero un po' in difficoltà in quel momento.

393 999 7794. L'ha richiesto un amico ma non ricordo il nome, insomma mi ha raggiunto telefonicamente, non lo riuscivo a capire. Come? Io sono in difficoltà. Lo state facendo apposta, vero? Guardate che poi arriva Sam. Oh, bloody, guarda che. Allora, c'è Antonio da Montalto. Io vado a salutare l'amico Antonio da Montalto. E mi scrive, io adesso non so nemmeno se lo leggo bene o meno. Se, allora, bloody cosa significa? L'ha scritto in calabrese. Abbacari. O bacari. Abbacari. Giusto, non lo so. Non lo so. Antonio da Montalto, non lo so. Scusate, aiutatemi voi per favore. Abbacari, giusto? No, ma non lo so. No, no. L'ha fatta apposta. Dove è colpa di colei?

Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: parole, io ne ho chiesta una.
1: Ne ho chiesta solamente una. Ecco.
0: Va bene, sapete, non mi ha risposto veramente nessuno. Antonio da Montalto, grazie, insomma sei molto simpatico. No, aspettate, perché ho chiesto anche a un mio amico, però non so se posso metterlo in onda. No, perché da casa non mi ha risposto nessuno. Vediamo un pochettino. Allora, mi devi dire la frase in quale contesto. No, perché ho messo. Posso sentire il messaggio? Non è che mi. Posso sentire il messaggio che mi è arrivato? Aspettate. Allora, lo ascolto prima privatamente. No, aspettate, vediamo un pochettino. Posso mettere in onda? Vediamo un pochettino. No, non è partito. No, scusa, vediamo un pochettino. E che capo? Allora, aspetta, vi faccio sentire. È un mio amico a cui ho chiesto.

0: aiuto, insomma, e se dice delle cose che non si possono dire in radio?
1: Sollene, che ne so, abbacca cari.
0: Abbacari.
1: Devi dire tutta la frase, in quale contesto, in quale frase è stata utilizzata questa parola.
0: E che ne so, insomma, mi stava ascoltando. Allora, Antonio mi sta ascoltando, secondo me l'ha fatto per mettermi in difficoltà, non ci posso fare nulla io. Però mi stava ascoltando, Grazie Agostino, mi stava ascoltando. È il nuovo di Gino Paoli.

0: quando ti rivedrò sulla Radio Jukebox. Intanto grazie Antonio, perché me l'ha scritto. Insomma, a Bacari aver voglia di scherzare. A tutta questa cosa sei semplice, così, una parola sola, aver voglia di scherzare. Allora, questo era il nuovo di Gino Paoli, la Sugar ha annunciato quando ti rivedrò l'ultimo brano inedito di Gino Paoli che avrebbe dovuto cantare con Ornella Vanoni, bellissima. Il brano è contenuto all'interno della nuova edizione di Appunti di un lungo viaggio, la raccolta del maestro Gino Paoli, insomma disponibile dal 25 settembre, però è bellissima, mamma mia. Insomma, vabbè, a me Gino Paoli piace.
1: Ciao Vladino, ciao da Torino.
0: Ciao Nico.
1: Ma oggi questa giornata semi uggiosa.
0: Sì.
1: Mi fai sentire per favore? Lidless Conversation. Che
0: va bene.
1: È in casa da paura.
0: Sì, così almeno ci.
1: Magari mi riprendo un attimo. Ciao belli, un abbraccione.
0: Avrà mangiato pesante, secondo me, visto che si deve riprendere. No, ha mangiato tanto. Potrebbe.

0: Grande Elvis, ragazzi, siamo giunti al termine, così almeno non mi mettete più in difficoltà. Devo andare a salutare da parte di Gino Antonella. Ecco, ciao Gino. Ciao Antonella. Adesso mi mandate il messaggio di salutino, vero? Del salutino. Dai! Ciao Vladi, a domani! Sempre, cioè, non è complicato. Mi raccomando, anche coloro che non l'hanno mai inviato, così almeno i nuovi ci sono, lo so. Non fate i timidi, state tranquilli, non mangio nessuno, non ho mangiato ma non mangio nessuno. Ecco, poi siamo distanti, insomma, se siete lontani, ecco, non siete vicini. 393 999 7794. Fammi sentire un pochettino il salutino da parte di...
1: Ciao Vladino, ciao. Buon proseguimento di giornata, domani, baci.
0: Ho chiesto il nome, niente. Ma allora ho detto anche da parte di, niente nome, non ha nome. E non, no, vabbè, non ha voluto dirlo, insomma, chissà.
2: Ciao Vladi, a domani, un bacio, Andreina.
0: Lei l'ha detto il nome senza nessun problema, vai.
3: Ciao Vladino, buongiorno, a domani.
0: Buongiorno, ciao, a domani.
4: Ciao Vladino, ciao. A domani.
0: Ciao, grazie mille. Beh, insomma, quella di prima niente nome, proprio niente, non mi vuole salutare. Allora, ciao Vladi, potresti salutare per favore i miei colleghi? Sì, potevi farlo tu con un bel messaggio inviandolo, insomma, alla radio. Salutiamo i colleghi di non sappiamo chi, un altro senza nome. Vai, sentiamo voi, no. Ciao.
5: Ciao Vladino Patatino, a domani, io sono nuovo. Ciao.
0: Ti hanno strizzato qualcosina, giusto?
1: Ciao Vladino, Giusy, mi chiamo Giusy. Baci.
0: Ciao, baci.
6: A domani, Maria da Giovena, ditta Castagna, l'ascolto.
0: Vabbè, ragazzi, noi ci ritroviamo domani a partire dalle ore 10 qui su Radio Jukebox. Ditelo anche ai vostri amici, ditelo a più, mi raccomando. No, è importante per me, per tutti quanti noi. Voi dovete dire che ascoltate Radio Jukebox, ok? A chiunque. Vi lovo, vi voglio bene, ci ritroviamo domani alle 10, ciao!
7: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 2 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
8: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp. Cheat.

0: Fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Data finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Sport Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
1: ulaula.it, i prezzi che tutti cercano.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Let's go.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox, Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0 7

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 1 0.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Ma perché hai promesso ai ragazzi un nuovo look autunno-inverno? Non abbiamo già abbastanza spese?
1: Calmati tesoro, guarda che a San Fran non ci sono i prezzi di Torino e Milano.
2: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
3: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
2: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente,
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
0: CNR, giornale radio.
4: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Era un operaio rocciatore specializzato nei lavori in quota, il giovane di 22 anni morto nella notte in un incidente sul lavoro al Colosseo. Fatale una caduta da 10 metri di altezza durante i lavori per realizzare il nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Dalle prime ricostruzioni l'operaio sarebbe stato trovato non agganciato ad alcuna fune. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha disposto l'autopsia. I lavori sono stati sospesi mentre il sito archeologico è chiuso in segno di lutto. Di morte inaccettabile parla la premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce. Alle 19 fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL di Roma e Lazio. La vittima è un altro lavoratore di una ditta in appalto in un settore pubblico, denuncia il segretario generale della CGIL Landini. Il sindacato ha annunciato che si costituirà parte civile nel processo. Seconda giornata di lavori all'Assemblea Generale dell'ONU, che si è aperta ieri a New York. La sessione mattutina prende il via con l'intervento del presidente siriano Ahmad al-Sharaa. Poi sarà la volta, tra gli altri, del presidente iraniano Pezeshkian e di quello argentino Milei. Ma il palazzo di vetro, oggi è il giorno del presidente ucraino Zelensky, che neppure 24 ore fa ha avuto un faccia a faccia con Trump per cercare di rilanciare gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto con la Russia. Pronto ad incontrare Putin in qualsiasi momento, ha detto Zelensky. Gelida però la reazione del Cremlino, che chiude la porta. Per ora non ci sono i presupposti per nuovi negoziati. Dopo il grave episodio avvenuto a Roma nei giorni scorsi, dove un tredicenne ha accoltellato la sua professoressa, un piano simile è stato sventato dai carabinieri alla Lamezia Terme. Uno studente quattordicenne stava organizzando l'azione contro la professoressa di italiano avvalendosi di un gruppo Telegram. Aveva già nascosto l'arma nei bagni di scuola. A segnalare il rischio sarebbero stati gli stessi compagni del giovane, messi in allerta proprio dalla sua attività sui social. Il ragazzo non aveva mai dato avvisaglie, non era problematico, le parole della dirigente scolastica, che non ha escluso un gesto emulativo. Formula 1, la conferenza dei piloti è aperto oggi a Baku, il weekend del Gran Premio dell'Azerbaigian, con il programma tutto anticipato di un giorno per evitare domenica la concomitanza con una ricorrenza nazionale. Domani le libere, venerdì alle 14 le qualifiche, sabato alle 13 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
6: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
7: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche qui crève.
0: Questo brano lo puoi richiedere.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8, 5, 2, 6,

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: CNR, giornale radio.
4: Buongiorno da Marco Mancini. Tragedia del lavoro nella notte a Roma. In un cantiere presso il Colosseo muore un operaio di 22 anni, si indaga per omicidio colposo. Laura Supino.
5: L'ennesima morte sul lavoro getta una tragica ombra di lutto su uno dei siti archeologici più famosi al mondo, il Colosseo, e coinvolge un cantiere che eseguiva lavori di carattere pubblico. Aveva solo 22 anni Andrea Moretti, originario della provincia di Teramo, operaio rocciatore specializzato in lavori in quota, morto intorno alla mezzanotte mentre lavorava a 10 metri d'altezza al nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Inutili i tentativi di rianimarlo, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta legata al rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro. Si procede per omicidio colposo, al momento contro ignoti. In segno di lutto, il Parco Archeologico del Colosseo ha deciso di chiudere al pubblico il settore in cui è avvenuto l'incidente, ma dopo le proteste della CGIL, il ministro della Cultura Giuli ha disposto la chiusura dell'intero monumento. Un evento tragico che ci lascia sgomenti, le sue parole di cordoglio, profondo dolore è stato espresso da Meloni, che promette ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano più.
4: Dopo l'acceso intervento di Trump di ieri, oggi al Palazzo di Vetro dell'ONU, molto attesi gli interventi dei presidenti di Iran e di Ucraina. A margine dell'Assemblea Generale, ieri e oggi, contatti diplomatici, ma pochi i progressi per una soluzione negoziale dei due conflitti, uno nel Medio Oriente, l'altro in Europa. Sono state strumentalizzate le parole del presidente Mattarella e del cardinale Zuppi. Il presidente ha parlato di integrazione e anche noi vogliamo l'integrazione dei ragazzi stranieri, lo ha detto il ministro dell'istruzione Valditara. Ieri sera era intervenuta anche la premier Meloni, quando il presidente della Repubblica era ministro dell'istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nelle stesse classi. È una misura di buon senso, mi pare sia giusto portarla avanti. Lunedì scorso ad Amatrice il capo dello Stato aveva parlato di scuola come argine alla costruzione di ghetti. Da Meloni mancanza di senso dello Stato, lo ha detto la leader del PD Schlein commentando le parole della Presidente del Consiglio. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi di punto in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione dovrebbe segnare più 3% nel 2026, invariata rispetto alla stima di giugno, e più 2,6% l'anno successivo. Secondo le ultime stime diffuse dall'organizzazione, i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto al primo trimestre del 2021. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
6: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
8: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
10: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8289.
2: La notte scomoda, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame. Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi. E forse io non ti merito, no. Ma tu ti meriti il meglio.

0: Sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
1: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Brutte notizie per chi ha un'età vicina alla pensione, e non solo per loro.
4: L'età della pensione si allontana sempre di più. La Ragioneria Generale dello Stato ha aggiornato le proprie tabelle sull'età pensionabile, che legano appunto l'aspettativa di vita al momento in cui si va in pensione. Ebbene, la notizia è che da qui ai prossimi 5 anni, per andare in pensione, stiamo parlando della pensione di vecchiaia, non della pensione di anzianità, ebbene ci vorranno addirittura 8 mesi in più. Mentre nel 2026 si può andare in pensione a 67 anni, nel 2031, quindi fra soli 5 anni, si andrà in pensione a 67 anni e 8 mesi. E quindi questo al netto poi delle finestre di uscita, che poi di fatto allungano ancora di più l'età pensionabile. E una notizia appunto che non farà felici tutti quegli italiani che sono a un passo dalla pensione, e provoca anche delle ripercussioni politiche, perché è l'ennesima dimostrazione che tutte le promesse elettorali fatte soprattutto dalla Lega, che voleva smontare la legge Fornero, che voleva puntare tutto sull'anticipo, insomma sulle pensioni anticipate e sull'uscita addirittura a 64 anni, ebbene è tutta retorica che serve molto da un punto di vista della propaganda elettorale, però poi alla luce dei fatti, insomma, le cose vanno in modo totalmente diverso. E anche la proposta del sottosegretario leghista Durigon, appunto, di portare a 64 anni la pensione anticipata anche per chi è un sistema misto, insomma, quindi contributivo e retributivo, ebbene anche questa è molto difficilmente riuscirà ad entrare nella prossima legge di bilancio.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
6: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
8: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero 1 in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi,

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: tutti! È arrivato l'autunno e porta con sé delle occasioni imperdibili. Dal 25 al 27 settembre arriva l'Autumn Motor Fest, con 3 giorni di occasioni sulle nostre auto usate. Tantissimi modelli, tante opportunità e la possibilità di trovare finalmente l'auto che fa per te. Cambia stagione, cambia auto. Ti aspettiamo da Stellantis in Dio Torino, in corso Giulio Cesare 360. Chiamaci allo 011 371 0478.
1: Scegli ulaula.it. Perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di parlare.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: CNR, giornale radio.
6: Persiste una circolazione instabile al sud, con disturbi sulle isole maggiori, tempo stabile sul resto dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci potranno ancora interessare la Sardegna e la Sicilia, specie i settori meridionali, altrove il sole sarà prevalente. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori, quadro meteorologico dunque tranquillo sostanzialmente su tutto il paese, lieve calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
9: CUP24.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Confessa, sei tornata da Confezioni Margherita, vero?
1: Da cosa l'hai capito?
0: Dalle arie che ti davi nel selfie pubblicato ieri sera.
2: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
3: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
2: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
0: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati da Gerardo De Vivo. La curiosità di vedere all'opera la nuova Italia di Roberto Mancini venerdì a Roma la gara col Belgio si mescola all'attesa per l'Ital Volley maschile impegnata nell'Europeo casalingo. Partiamo proprio da qui con gli azzurri che stasera tornano in campo a Torino per la sfida dei quarti contro la Finlandia. Torneo finora praticamente perfetto per la squadra di De Giorgi che da campione mondiale in carica e argento agli scorsi europei punta almeno alle Final Four. Prima c'è appunto la Finlandia e tiene alta la guardia il centrale Gianluca Galassi.
4: Mi aspetta la partita tosta, difficile. Ne abbiamo viste l'anno scorso quello che hanno fatto dentro il mondiale e sappiamo di cosa sono capaci, conosciamo alcuni giocatori per questa semifinale e a un quarto di finale. Quindi dobbiamo viverla come fosse un quarto di finale, in conto delle concentrazioni che possono esserci con chi trova invece di difficile, di bello, di emozionante di giocarlo in casa.
3: Un successo proietterebbe gli azzurri alla sfida di venerdì con i campioni olimpici della Francia che a Parigi 2024 ci batterono in semifinale. Nell'altra semifinale la Polonia attende la vincente di Belgio-Slovenia. Accennavamo alla nazionale di Mancini che a Coverciano prepara il Tour de Force di Nations League. Dopo il Belgio le trasferte con Turchia il 28 settembre, Francia il 2 ottobre, ancora una sfida con la Turchia il 5 ottobre a Bologna. Nel gruppo azzurro con 9 esordienti, uno dei veterani è Davide Frattesi, che dopo 3 stagioni all'Inter è passato in estate alla Lazio, dove ha subito lasciato il segno, 3 gol nelle prime 3 partite.
5: Questi 3 anni all'Inter ci sono stati dei momenti che penso che non siano replicabili a livello di emozioni, parecchi alti e bassi, bassi molto bassi, alti altissimi. Dico sempre che in un posto stai benissimo solamente se poi alla fine giochi, quindi è questa la verità. E adesso son felicissimo perché mi sono tornato a divertire, no? Che è una cosa che mi è un po' mancata l'ultimo anno, l'anno scorso. Si va a periodi e sono contento che adesso insomma sia tornato il divertimento che c'era da bambino e che c'è stato anche a Sassuolo e in maniera diversa e con alti e bassi anche all'Inter.
3: Formula 1, la conferenza piloti è aperta oggi a Baku, il weekend del Gran Premio dell'Azerbaigian, col programma tutto anticipato di un giorno per evitare domenica la concomitanza con una ricorrenza nazionale. Domani libere, venerdì alle 14 le qualifiche, sabato alle 13 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 0

0: dimmi tutti! È arrivato l'autunno e porta con sé delle occasioni imperdibili. Dal 25 al 27 settembre arriva l'Autumn Motor Fest, con 3 giorni di occasioni sulle nostre auto usate. Tantissimi modelli, tante opportunità e la possibilità di trovare finalmente l'auto che fa per te. Cambia stagione, cambia auto. Ti aspettiamo da Stellantis in Via Torino, in corso Giulio Cesare 360. Chiamaci allo 011 371 0478.
1: Sport Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 8500.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
4: CNR, giornale radio.
5: Bentrovati, era un operaio specializzato nei lavori in quota, il giovane di appena 22 anni morto nella notte in un incidente sul lavoro al Colosseo, fatale una caduta da 10 metri di altezza. La procura procede per omicidio colposo e ha disposto l'autopsia. Di morte inaccettabile parla la premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce alle 19 la fiaccolata organizzata dalla CGIL. Il sindacato evidenzia che si tratta di un altro lavoratore di una ditta in appalto in un settore pubblico e ricorda la raccolta firme in corso per cambiare le leggi sul sistema degli appalti. A New York proseguono i lavori dell'Assemblea Generale dell'ONU, attesi tra gli altri gli interventi del presidente iraniano Peseschian e di quello argentino Milei. In chiusura di sessione parlerà Zelensky. A 24 ore dall'incontro con Trump, il presidente iraniano conferma di essere pronto alla tregua nel settore energetico. Non ci sono i presupposti, ha replicato Mosca. Formula 1, la conferenza dei piloti aperto oggi a Baku, il weekend del Gran Premio dell'Azerbaigian, col programma tutto anticipato di un giorno per evitare domenica la concomitanza con una ricorrenza nazionale. Domani libera e venerdì alle 14 le qualifiche, sabato alle 13 la gara. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
8: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 1 7

0: La radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8499.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati da Gerardo De Vivo. La curiosità di vedere all'opera la nuova Italia di Roberto Mancini venerdì a Roma la gara col Belgio si mescola all'attesa per l'Ital Volley maschile impegnata nell'Europeo casalingo. Partiamo proprio da qui con gli azzurri che stasera tornano in campo a Torino per la sfida dei quarti contro la Finlandia. Torneo finora praticamente perfetto per la squadra di De Giorgi che da campione mondiale in carica e argento agli scorsi europei punta almeno alle Final Four. Prima c'è appunto la Finlandia e tiene alta la guardia del centrale Gianluca Galassi.
3: Mi aspetta la partita tosta, difficile. Ne abbiamo visti l'anno scorso comunque hanno fatto bene il mondiale e sappiamo di cosa sono capaci, conosciamo alcuni giocatori per questa semifinale e a un quarto di finale. Quindi dobbiamo viverla come fosse un quarto di finale, in conto delle concentrazioni che possono esserci con chi trova invece di difficile, di bello, di emozionante di giocarlo in casa.
2: Un successo proietterebbe gli azzurri alla sfida di venerdì con i campioni olimpici della Francia che a Parigi 2024 ci batterono in semifinale. Nell'altra semifinale la Polonia attende la vincente di Belgio-Slovenia. Accennavamo alla nazionale di Mancini che a Coverciano prepara il Tour de Force di Nations League. Dopo il Belgio le trasferte con Turchia il 28 settembre, Francia il 2 ottobre, ancora una sfida con la Turchia il 5 ottobre a Bologna. Nel gruppo azzurro con 9 esordienti, uno dei veterani è Davide Frattesi, che dopo 3 stagioni all'Inter è passato in estate alla Lazio, dove ha subito lasciato il segno, 3 gol nelle prime 3 partite.
4: Questi 3 anni all'Inter ci sono stati dei momenti che penso che non siano replicabili a livello di emozioni, parecchi alti e bassi, bassi molto bassi, alti altissimi. Dico sempre che in un posto stai benissimo solamente se poi alla fine giochi, quindi è questa la verità. E adesso son felicissimo perché mi sono tornato a divertire, no? Che è una cosa che mi è un po' mancata l'ultimo anno, l'anno scorso. Si va a periodi e sono contento che adesso insomma sia tornato il divertimento che c'era da bambino e che c'è stato anche a Sassuolo e in maniera diversa e con alti e bassi anche all'Inter.
2: Formula 1, la conferenza piloti è aperta oggi a Baku, il weekend del Gran Premio dell'Azerbaigian, col programma tutto anticipato di un giorno per evitare domenica la concomitanza con una ricorrenza nazionale. Domani libere, venerdì alle 14 le qualifiche, sabato alle 13 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
1: Su ulaula.it scopri quanto puoi risparmiare.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
1: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: CNR. Giornale radio.
3: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi. Un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 8480.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte, importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
0: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
3: Dettagli negozio tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.

0: olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Radio Jukebox. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 3 3 8.

Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro è il mio amore. Come si

0: country. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: di felicità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: italiana.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8519.

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Let's go.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 3

0: girl one time.
1: Well, classic anime.
2: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: di felicità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
2: Hai capito, Luisa? Lo ha beccato in palestra.
3: Bel fusto, ma hai visto com'è conciato?
4: Io prima di esibirlo al bar lo avrei portato da Confezioni Margherita.
5: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
6: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
5: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
7: Per la tua pubblicità su questa emittente
8: 800 940 974.
7: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre. Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana, presenta Jukebox Compilation. I 10 brani più richiesti.

0: 16 e alle ore 22 Jukebox Compilation su Radio Jukebox, la compilation della tua giornata. Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8483.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 3 1 6.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 4775
1: into the disco scene.

0: Let's get through it. We're almost there.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 1

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 6

0: Che bella tovaglia! Dove l'hai presa?
1: Non te lo dico.
0: Anche le lenzuola e il tuo intimo. Dove l'hai preso?
1: Non te lo dico! Oh!
2: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
3: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
2: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 1861.
1: Magari toccasse a me prendermi cura dei giorni tuoi.

da fare. Non mi spaventa niente, tranne competere con l'amore. Ma questa volta dovrò riuscirci, guardarti in faccia senza arrossire. Magari

www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

Radio Jukebox, ora esatta. È mezzanotte e tre minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 3 2 0

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 2 6

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1 in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5151.
1: Sai, vorrei raccontarti che ho imparato a non cadere, a non farmi

che prendo solo il buono, che ho imparato a crescere errore dopo errore, ma anche se un giorno busserà il dolore, sarò dalla tua parte.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Hi everybody, this is Måneskin. You're listening to Choose and Listen Clear Now, baby. Yeah, yeah, 'cause it begins like...
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5, 6, 5, 8.

0: just like a song when we were young.
1: 4, 3, 2, 1. Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:31.
2: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0